Gato, gato, gato, gato, gato, meri, selegata. Gato, gato, gato, gato, gato, meri, selegato. Todo meri, selegato.